0: era Made in Italy. Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor. Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Dance floor. Turn on that radio station.
12: The sound of the 90s.
13: Radio Dance.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90. There's something.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor.
4: The sound of the 90s.
5: Am I interrupting something?
6: Non-stop music is on its way.
4: The sound of the 90s.
5: Identify yourself.
3: Radio Dance Floor.
7: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
8: Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Era Made in Italy.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Hooray! Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it. The best of the 90s.

0: Summer Hits from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 6:04.
4: Dance Floor.
7: Please welcome. D minor.
8: Exploring the other side of 90s dance music on Radio Dance Floor. Stay on the other side, stay on the credit side. Stay minor. Hosting the show, Gregorio.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, scarso il traffico in queste ore lungo la rete viaria nazionale. Diramato in data odierna dalla Protezione Civile l'allerta meteo arancione in Lombardia per pioggia e temporali con possibili grandinate, incluso il nodo idraulico di Milano. Allerta gialla per pioggia e temporali anche su parte della Liguria e della Toscana e tutto il versante nord-est della penisola, che coinvolge il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Prestare attenzione anche al vento forte segnalato sulla A14 Adriatica tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Infine, nel nodo ferroviario di Bologna, per lavori al ponte sul canale navile, fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione prevista per le Frecce e Intercity. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
4: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio dance floor. Start to move.

0: mother.
1: This is mother.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90. Can't touch this.

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Here we go. You know it's summertime. All the hits. Summertime. All summer.
3: Radio Dance Floor.
6: You know it's summertime.
7: Summer hits from back in the day.
8: Su Radio Dance Floor c'è

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: weather.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor.
0: Power. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Sul tratto appenninico dell'Autosole si rallenta per un veicolo in panne tra il bivio a 1 variante e Sasso Marconi in direzione Milano. In Toscana rallentamenti per materiali dispersi lungo la Firenze Mare tra Chiesina Uzzanese e Capannori in direzione Pisa. Diramato in data odierna dalla Protezione Civile l'allerta meteo arancione in Lombardia per pioggia e temporali con possibili grandinate, incluso il nodo idraulico di Milano. Allerta gialla per pioggia e temporali anche su parte della Liguria e della Toscana e tutto il versante nord-est della penisola, che coinvolge il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Infine, nel nodo ferroviario di Bologna, per lavori al ponte sul canale navile, fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione prevista per le Frecce e Intercity. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Dance Floor.
5: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. Radio Dancefloor.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound
0: of the 90s.

0: Specials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Back to the 90s.
4: La radio ufficiale degli anni 90.
5: Hi, this is Jennifer Lopez.
6: Hey yo, this is Eminem.
7: Ciao, siamo i Take That.
8: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per un incidente all'altezza del bivio per la diramazione Gallarate Gattico provenendo da Milano in direzione Varese. Code per lavori sulla 7 di Serravalle tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Disagi per un incidente anche sulla A14 Adriatica con incolonnamenti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione Ancona. Nel tratto pugliese della A14 code per un veicolo in fiamme tra il bivio per la 16 Napoli Canosa e Canosa in direzione Taranto. Diramato in data odierna dalla Protezione Civile l'allerta meteo arancione in Lombardia per pioggia e temporali con possibili grandinate, incluso il nodo idraulico di Milano. Allerta gialla per pioggia e temporali anche su parte della Liguria e della Toscana e tutto il versante nord-est della penisola, che coinvolge il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Floor. 1993
3: America.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: era Made in Italy, Radio Dance Floor, Back to the 90s.
1: I wanna

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, veicolo in panne sulla 23 Udine-Tarvisio con rallentamenti tra Carnia e Pontebba verso il confine di Stato. Passiamo alla 14 Adriatica, dove ci sono incolonnamenti per un incidente tra Valle del Rubicone e Cesena in direzione di Milano. Sul tratto marchigiano della 14 code per un incidente tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona. In Toscana disagi sull'Autosole con rallentamenti per un veicolo in panne tra Firenze in Pruneta e Incisa in direzione Roma. Sul traforo del Monte Bianco ci sono attese di circa 45 minuti sia dal piazzale francese verso Courmayeur sia dal piazzale italiano verso Chamonix. Diramato in data odierna dalla Protezione Civile l'allerta meteo arancione in Lombardia per pioggia e temporali con possibili grandinate, incluso il nodo idraulico di Milano. Allerta gialla per pioggia e temporali anche su parte della Liguria e della Toscana e tutto il versante nord-est della penisola, che coinvolge il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Dance floor. Turn on that radio.
7: The sound of the 90s.
8: Radio Dance Floor.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
3: Timeline 1998.

0: dance floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: soon.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.

0: back soon.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
3: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
2: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Dance floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 15 e un minuto.
4: Dance floor.
7: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
8: Timeline. Timeline.
9: Rewind the tape now.
10: Prendetelo come un viaggio di studio.
11: Ben ritrovati da Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di agosto 1998. Il nostro appuntamento può incominciare.
8: Timeline.
11: 4 agosto 1998. Il nostro viaggio parte dall'Africa, dalla Repubblica Democratica del Congo, con lo scoppio della Seconda Guerra del Congo. Ha ufficialmente avuto inizio la Seconda Guerra del Congo, conosciuta anche come la Grande Guerra Africana. Questo devastante conflitto ha coinvolto 8 nazioni africane, oltre 25 gruppi armati e sarebbe diventato il conflitto più letale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso di 5 anni, tra il 1998 e il 2003, si stima che tra 4 e 5 milioni e mezzo di persone abbiano perso la vita, rendendolo uno dei più tragici eventi umanitari della fine del XX secolo. Il conflitto nella Repubblica Democratica del Congo è alimentato da 3 fattori principali: lo sfruttamento illegale di materie prime pregiate, l'instabilità politica con la debolezza del governo centrale e le tensioni etniche e geopolitiche regionali scaturite dal genocidio ruandese del 1994. Il controllo illegale dello sfruttamento delle materie prime finanzia decine di gruppi ribelli e milizie, trasformando le ricchezze naturali nella principale causa economica che alimenta e prolunga la violenza. Forti le tensioni etniche, le violenze sono infatti scoppiate massicciamente dopo il genocidio ruandese del 1994, quando centinaia di migliaia di rifugiati e miliziani Hutu fuggirono in Congo, portando il Ruanda e l'Uganda ad intervenire militarmente e ad alimentare le tensioni con le minoranze Tutsi congolesi. A tutto ciò si aggiunge che il governo centrale di Kinshasa fatica ad estendere la propria sovranità e a garantire la sicurezza su tutto il territorio nazionale, un pericoloso vuoto di potere che ha permesso alle milizie locali e straniere di imporsi come autorità di fatto sulle popolazioni locali. Tutto questo è Timeline.
12: Dire Congo è come dire la polveriera africana. Perché questo non stato è un territorio di importanza nevralgica, dove da oltre un secolo, ovvero da quella conferenza di Berlino del 1884 che diede inizio alla grande predazione del continente, si intrecciano interessi geostrategici e geoeconomici straordinari. In primis per la sua posizione, il Congo confina con ben altri 9 paesi africani, dal Sudan alla Tanzania, passando per l'Angola, la Repubblica Centroafricana, e poi naturalmente soprattutto per quel che nasconde nel sottosuolo. Qui ci sono allocati il 33% dei giacimenti mondiali di cobalto, il 10% delle riserve mondiali di rame, un terzo delle riserve di diamanti e poi ancora enormi giacimenti di uranio, zinco, manganese, 3/4 delle risorse mondiali di coltan, un materiale indispensabile per costruire computer e telefonini. Non stupisce dunque se dalla fine dell'Ottocento la storia di questo paese, piegato anche da epidemie come l'Ebola, è soprattutto una lunga sequela di violenze e soprusi. Il Congo infatti ha dovuto sopportare uno dei regimi coloniali più abietti, poi la dittatura di Mobutu, il genocidio in Ruanda del 94, il colpo di stato del generale Kabila, fino ai disordini nella zona del Kivu, proprio quella dell'attentato di oggi. Un conflitto che l'ex segretario di Stato americano Madeleine Albright allora definì la prima guerra mondiale africana, perché si combattevano sul terreno gli eserciti di Burundi, Ruanda, Uganda, Zimbabwe e Angola, ma soprattutto un conflitto interminabile. Le Nazioni Unite hanno cercato di riportare la pace, ma invano. Sul posto è stata inviata la più grande e impegnativa missione mai messa in campo dall'ONU, 17.000 uomini, molti dei quali sono ancora lì, ma la guerra non è mai finita. Perché da quel conflitto sono spariti gli eserciti ufficiali, ma sono nate decine di formazioni di guerriglieri che di fatto controllano il territorio. Negli ultimi anni anche con pericolose affiliazioni con la galassia jihadista internazionale, fino alla proclamazione dell'Islam State Central African Province, una sorta di emanazione del califfato del defunto al-Baghdadi. Per questo ogni attacco di queste milizie nella zona ha un duplice significato: quello di ottenere soldi immediati con un eventuale rapimento, ma anche quello di ribadire il proprio dominio politico e pratico sul territorio e sui traffici clandestini che vi si consumano.

venerdì 7 agosto 1998. Restiamo ancora nel continente africano. Le ambasciate statunitensi di Dar es Salaam in Tanzania e di Nairobi in Kenya sono colpite da attacchi terroristici di gruppi legati a Osama Bin Laden. 224 morti, oltre 4.500 feriti causati da camion bomba fatti esplodere simultaneamente. L'attentato, rivendicato da Al-Qaeda e Osama Bin Laden, rappresenta un punto di svolta del terrorismo internazionale, con un numero altissimo di morti, 212 a Nairobi e 11 a Dar es Salaam. L'esplosione a Nairobi fu così potente da essere udita ad oltre 30 km di distanza, distruggendo completamente l'ambasciata e danneggiando gravemente gli edifici circostanti. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Tutto questo è Timeline.

15 agosto 1998. Cambiamo latitudini. Siamo ad Omagh, in Irlanda del Nord. Un ordigno dell'IRA causa 29 vittime. La Real Irish Republican Army, Real IRA, fa infatti esplodere una devastante autobomba a Onagh, nella contea di Tyrone, in Irlanda del Nord. L'attacco terroristico causa 29 vittime, inclusa una donna incinta di due gemelli, e causa la ferita di oltre 200 persone. Questo tragico evento è diventato l'attacco terroristico più letale durante il periodo noto come The Troubles, segnando un momento drammatico nel conflitto nord-irlandese. Violenza per fermare gli accordi del Venerdì Santo e il processo di pace, accordo firmato il 10 aprile 1998, che ha posto fine ai Troubles, i 30 anni del sanguinoso conflitto in Irlanda del Nord tra repubblicani cattolici e unionisti protestanti. Sull'attentato è stato realizzato nel 2004 il film Omagh, dal nome della località, con la regia di Pete Travis. Tutto questo è Timeline.

0: 24 agosto 1998. Torniamo in Africa, in Ruanda, ad occuparci del drammatico genocidio ruandese durante il quale milizie estremiste Hutu sterminarono quasi l'intera minoranza Tutsi e numerosi oppositori politici Hutu moderati. Un tribunale delle Nazioni Unite dichiara infatti Jean-Paul Akayesu, ex sindaco di una piccola città ruandese, colpevole di 9 capi d'accusa per genocidio. Questa sentenza storica segna il primo utilizzo della legge sul divieto di genocidio del 1948, stabilendo un precedente cruciale nella giustizia penale internazionale applicata allo sterminio di stampo etnico avvenuto nel paese africano tra il 7 aprile e il 19 luglio 1994, con un numero di vittime mai definito con precisione tra le 500.000 ed il milione. Quando il genocidio ebbe inizio in Ruanda, il 7 aprile 1994, Akayesu in un primo momento riuscì a tenere la sua comunità lontana dai massacri, impedendo alla milizia di operare nel suo territorio e proteggendo la popolazione Tutsi. Tuttavia, dopo una riunione dei sindaci con i leader del governo provvisorio, cioè coloro che avevano progettato il genocidio, avvenuta il 18 aprile, qualcosa cambiò profondamente sia nel paese che apparentemente in Akayesu stesso. Probabilmente gli calcolò che il suo futuro politico e sociale dipendesse dal suo appoggio a coloro che stavano attuando il genocidio. Akayesu smise il suo abito da civile, indossò un uniforme militare e fece della violenza il suo modus operandi. Alcuni testimoni lo videro incitare la gente del paese ad unirsi ai massacri e trasformare quelli che erano stati luoghi sicuri in luoghi di tortura, stupri e omicidi. Quando le sorti della guerra cambiarono, Akayesu fuggì prima in Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, e poi in Zambia, dove fu arrestato nell'ottobre del 1995. Al processo, di fronte al Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, egli fu condannato per genocidio, la prima condanna per questo reato davanti ad una corte internazionale e la prima volta che il reato di stupro venne considerato una componente di quello di genocidio. Akayesu sta scontando l'ergastolo in una prigione in Mali, come riportato nell'enciclopedia dell'Olocausto. Il nostro viaggio ci sta portando ad esplorare il mese di agosto 1998. Tutto questo è Timeline.
1: A Kigali, la capitale del Ruanda, esiste il Museo del Genocidio. Ricorda le circa 800.000 vittime Tutsi, massacrate dagli Hutu, due etnie locali. Ali Nuvasi ha perso 60 membri della sua famiglia in quella tragedia dimenticata dalla storia e dalla giustizia. Ora Ali fa la guida proprio all'interno del memoriale del genocidio. In un modo o nell'altro abbiamo dovuto trovare una ragione per riconciliarci. Non perché abbiamo dovuto, ma perché volevamo tutti la pace. Perché vogliamo la pace. Non perché quelli che hanno ucciso la mia famiglia o quelli che hanno portato via la vita di così tante persone meritino di essere perdonati. Ma perché noi meritiamo finalmente un po' di pace. La sera del 6 aprile 1994 l'aereo con a bordo il presidente del Ruanda, Juvenal Habyarimana, esplode in volo, colpito da un missile terra-aria. La vendetta degli Hutu ai danni dei Tutsi sarà un massacro. 100 giorni di follia sotto gli occhi indifferenti della comunità internazionale. Timeline.

0: Il mese di agosto 1998 vede due eventi di grande rilevanza per lo sport italiano. Il 2 agosto 1998 Marco Pantani vince il Tour de France. Marco Pantani, grande e sfortunato campione italiano, allora 28enne, dopo il Giro d'Italia 1998 vince anche la 85esima edizione del Tour de France. L'importante gara ciclistica francese era partita l'11 luglio da Dublino in Irlanda. Dietro il pirata si piazzano Jan Ulrich, vincitore del Tour 97, e Bobby Julich. Pantani è il secondo italiano a riuscire nell'impresa dopo Felice Gimondi nel 1965. Dopo 16 anni nel 2014, 10 anni dopo la tragica morte di Marco Pantani, sarà Vincenzo Nibali a conquistare la prestigiosa gara a tappe di Terre di Francia.
1: Pantani, beh, sentire l'inno di Mameli è qualcosa di emozionante, qualcosa che vorrei sapere cosa ha pensato in quei momenti Marco. Ha pensato agli incidenti o ha pensato ai momenti belli che ha avuto nella vita? Perché di momenti brutti ne ha avuti. Ed è sempre riuscito a venirne fuori.
2: Un grand'uomo nella vita, è bello, importante essere grandi atleti, ma bisogna soprattutto essere uomini.
3: Sì, ma lui credo che associa alle doti naturali che Madre Natura gli ha dato una forza interiore enorme. Non la conosciamo, noi conosciamo le qualità di atleta, ma non conosciamo ancora la forza interiore che ha fatto.
1: Pensa che l'anno scorso ho avuto a che fare spesso con Marco, ha passato un momento bruttissimo quando cadde nella tappa di Cava dei Tirreni, quando il gatto gli attraversò la strada, e non riusciva neanche a guardare le tappe in televisione dall'amarezza che aveva. E dopo andò al Giro di Svizzera e mi disse un giorno: io non sono mai andato così piano in vita mia. Per dire quanto soffriva, nonostante ciò andò al Tour de France e già lì fece un qualcosa di eccezionale, perché vinse dopo 2 anni esatto un'altra corsa, l'Alpe d'Huez, poi vinse a Morzine e arrivò terzo al Tour de France.
2: Marco Pantani da oltre 2 mesi è sottoposto a uno stress psicofisico incredibile. Ed ecco la classifica generale del Tour de France. Pantani 92 ore 49 primi 46 secondi. Ulrich a 3:21, Gialli a 4:08, Rinero a 9:16, Bogart 11:26, Robin 14:57, 15:13 per Maier.
0: 23 agosto 1998. L'Italia chiude gli europei di atletica leggera di Budapest 98 con un bilancio di 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Nella maratona, podio interamente azzurro con il primo posto di Stefano Baldini, il secondo di Danilo Goffi e il terzo di Vincenzo Modica. Nella marcia femminile, sulla distanza di 10 km, l'azzurra Anna Rita Sidoti è prima, seguita da Erika Alfridi. Tutto questo è Timeline.

Arriviamo adesso ad alcune curiosità dell'agosto 1998. Un interessante servizio del TG2 del 17 agosto 1998 ci offre uno spaccato sulle abitudini vacanziere degli italiani in quella lontana estate. Un particolare, il costo dei carburanti nell'agosto 1998. Il prezzo medio al consumo della benzina super si aggirava intorno alle 1865-1870 lire al litro, equivalente a circa 0,91 euro. Il gasolio costava invece circa 1350-1400 lire al litro, circa 0,70 euro al litro.

0: mese di agosto 1998, come proprio di ogni estate, porta con sé tanta musica, come ci permette di capire il sito accadeoggi.it, che propone la classifica dei dischi più venduti l'8 agosto 1998. Molta la musica dance nella sezione singoli, più varia la sezione album da cui partiamo. Gli 883 in prima posizione, con Gli Anni, al secondo posto Mina e Celentano, Mina e Adriano Celentano, Renato Zero in terza posizione con Amore dopo Amore, al quarto posto Vasco Rossi con Canzoni per me, mentre al quinto Supernational di Desiree, al sesto posto ancora Italia con Neck in due, mentre al settimo posto Pino Daniele con Yes I Know My Way. Al numero 8 Vuelve di Ricky Martin, mentre i 99 posti con Cortocircuito occupano la nona posizione. Al decimo posto i Backstreet Boys in una special edition con Backstreet Boys. La sezione dei singoli vede Life di Desiree in cima alla classifica, The Music I Like di Alexia in seconda posizione, Viva Forever sono le Spice al terzo posto, Ghetto Superstar con Pras Michelle con ODB and Mia al quarto posto, Elisir capolavoro di Gigi Dag in quinta posizione, Da me a te Claudio Baglioni al sesto posto, I Don't Want to Miss a Thing di Aerosmith in settima posizione, Truly Medri Deeply di Savage Garden all'ottavo posto, mentre al nono posto troviamo Kiss the Rain con Billy Myers, mentre i Bacon Popper con Free occupano la decima posizione. Immancabile l'evento musicale per antonomasia dell'estate, cioè il Festival Bar. È il 35esimo Festival Bar che si svolse durante l'estate del 1998 in 9 puntate, registrate presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e con il ritorno dopo 6 anni nello scenario dell'Arena di Verona per la finalissima trasmessa su Italia 1. Questa edizione venne condotta da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto fu Vasco Rossi, sia nella sezione singoli con il brano Io No, sia nella sezione album con Canzoni per me. Questa edizione venne ricordata per essere l'ultima organizzata dal patron storico Vittorio Salvetti, che sarebbe scomparso il 19 ottobre di quell'anno. La sua ultima apparizione in pubblico avvenne proprio durante la serata conclusiva all'Arena di Verona.
1: Arriva l'estate!
2: Arriva il Festival Bar!
3: Sono tutti i big della musica giovane!
2: Per esempio, Pino Daniele, Alexia, Antonella Ruggero, Luca Carboni,
4: Natalie Imbruglia, Articolo 31, Simple Minds, Angelo Branduardi e tanti altri!
2: Tutti insieme, tutti questi big! E ci sarete anche voi!
4: Festival Bar 1998!
2: Presentato da noi, Fiorello
4: e Alessia Marcuzzi! Come mai c'è la maglietta col logo grosso? E a me mi hanno dato quello piccolino.
5: Perché sono una donna.
4: E con ciò?
5: Noi siamo privilegiati.
0: All'evento live si accompagna la compilation Festival Bar 1998, pubblicata nell'estate contemporaneamente alla messa in onda dell'evento musicale. È stata pubblicata in 4 diversi dischi, 2 nell'edizione rossa e 2 nell'edizione blu. La prima è stata pubblicata dalla EMI, la seconda dalla BMG Ricordi. I due album contengono i maggiori successi musicali della stagione, quelli proposti dal Festival Bar. Una terza compilation, intitolato Festival Bar 98 Super Dance, è stata pubblicata lo stesso giorno e conteneva i 20 brani dance più gettonati durante l'evento Canoro. Tutto questo è Timeline.
6: Quest'estate scegli il blu. Quest'estate scegli il blu. I 30 successi originali del Festival Bar Blu.

0: In timeline, relativo al mese di agosto 1998, arriviamo ai film in uscita nell'ultima parte di quella lontana estate. Sono diverse le pellicole destinate al grande schermo. Il film Blade, del 1998, è uscito nelle sale degli Stati Uniti il 21 agosto di quell'anno. In Italia è arrivato al cinema successivamente, esattamente il 7 gennaio del 2000. Il film è diretto da Steven Norrington con Wesley Snipes nei panni di Blade e Stephen Dorff di Deacon Frost. Blade è un mezzo uomo e mezzo vampiro che dopo la morte dell'amatissima madre è costretto a passare la vita a dare la caccia a tutti i discendenti di Dracula che si aggirano nei quartieri metropolitani. Blade, pur decisissimo e per certi versi sprovveduto, a distruirlo provvede Abraham Weisler, un cacciatore ormai anziano che vive ritirato in un laboratorio super attrezzato. Tra gli avversari più accaniti di Blade c'è Frost, giovane ferocissimo che vuole portare a compimento un terribile piano per impadronirsi della Terra. Battaglie senza esclusione di colpi si scatenano tra i due. Frost cerca allora di scatenare un'apocalisse vampiresca, ma ha bisogno di sangue di un diurno, c'è Blade. Abraham è malato di cancro e si uccide. Si capisce poi che Frost è il vampiro che ha morso la madre di Blade, facendola morire. Nel duello finale Blade elimina Frost e poi si allontana con l'amata Karen, ma poco dopo Blade ricompare a Mosca.
1: È meglio che ti svegli. Il mondo in cui vivi è solo una facciata. C'è un altro mondo sotto di esso. Il mondo reale.
2: Per migliaia di anni sono vissuti tra noi.
1: Tenga gli occhi aperti.
3: Sono ovunque, lei può averne visto qualcuno senza saperlo.
2: Un popolo nascosto.
4: La nostra sopravvivenza dipende dalla nostra capacità di passare inosservati.
2: Con sete di potere.
5: Dovremmo governare gli umani.
6: Sono il nostro cibo.
7: C'è una guerra in corso là fuori. Ne uccidiamo tanti quanti ne troviamo.
8: Lui costruisce le armi, io le uso.
2: Ora uno di loro vuole condurli a dominare l'umanità.
9: L'era dell'uomo sta per finire.
10: Saremo degli dèi.
2: E qualcuno cercherà di fermarlo ad ogni costo.
1: Stanotte c'è qualcosa di peggio dei vampiri.
11: Ad esempio?
1: Ci sono io.
2: Metà umano.
12: La madre di Blade fu morsa da un vampiro mentre era incinta.
2: Metà immortale.
13: Hai preso il meglio di entrambe le razze. Tutti i nostri poteri e nessun punto debole.
2: È il loro incubo peggiore e la nostra sola speranza.
1: È aperta la caccia a tutti i vampiri.
2: Wesley Snipes, Stephen Dorff.
11: Sei uno di loro, vero?
1: No, sono diverso.
0: L'altro film di cui vi parlo è Arma Letale, il quarto capitolo, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 21 agosto 1998, mentre negli Stati Uniti è stato distribuito il 10 luglio dello stesso anno. La regia è di Richard Donner, un film con Mel Gibson, Danny Glover, René Russo, con Chris Rock, con Kim Khan e Jet Li. Al box office statunitense, Arma Letale 4 ha incassato nelle prime 11 settimane di programmazione 128 milioni di dollari e 34 milioni di dollari nel primo weekend. Martin Riggs, interpretato da Mel Gibson, e Roger Murtaugh, interpretato da Danny Glover, sono due poliziotti in California. Sono alle prese con uno psicopatico armato di lanciafiamme pericolosamente vicino ad una pompa di benzina e a un deposito di carburante. Passato il pericolo e rientrati in sezione, la coppia si trova ad affrontare un altro compito: chiarire una serie di crimini che comprendono l'introduzione clandestina di immigrati e lo spaccio di denaro falso. Ai due viene affiancato Lee Butters, giovane detective che fatica ad adattarsi ai metodi dei veterani. Mentre cominciano le indagini, il lavoro si complica per l'arrivo, nei momenti meno favorevoli, di Leo Gutz, in passato piccolo truffatore, ora diventato investigatore privato, desideroso di lavorare a fianco dei due idoli, Riggs e Murtaugh. Questi ultimi poi devono pensare alle rispettive famiglie, in ansia per la pericolosità del lavoro. Invece i criminali prendono di mira proprio i nuclei familiari, complicando ancora di più la situazione. Tuttavia le tracce seguite portano finalmente ad un uomo di nome Wang Sing-Ku, boss in ascesa della triade asiatica. Pedinato ed inseguito, il criminale viene affrontato dalla coppia in una lotta a mani nude, secondo lo stile arti marziali. Il successo permette di risolvere il caso, i due possono tornare a casa, in particolare Riggs torna dalla moglie Lorna che sta per avere un bambino, la classica conclusione a lieto fine.
14: Eccolo, eccolo, quello là!
6: Sì, è lui. Accostati il più possibile a quella specie di roulotte.
10: Ma stai guidando tu!
6: No, stai guidando tu! Ti vuoi fidare di me una volta?
14: Se siete in pericolo, attenti a dove mettete i piedi. Guardate prima di attraversare.
6: Accomoda!
14: Tenete gli occhi sulla strada. Guidate con prudenza. E allacciate la cintura.
10: Attimo! Pattuglia stradale, abbiamo un 356, agente in difficoltà! Rimorchio fuori misura!
14: Ma se tutto il resto fallisce... diventate letali.
10: Non te lo dovevo dire, ma Lorna è incinta, stai per diventare padre!
6: Che cosa hai detto?
10: E stai per diventare padre!
14: Mel Gibson.
6: Salve, cominciamo!
14: Danny Glover.
10: Agiti, ti prendo io!
6: Che cosa vuoi fare, prendermi al volo?
10: Non ti prendo al volo, non ti muovere!
6: Non siamo troppo vecchi per questo!
14: Joe Pesci.
15: Grazie, quello mi ha trattenuto per un'ora e voleva spogliarmi per perquisirmi.
16: Ti ho dato il telefono.
14: René Russo.
17: Mai parlato di matrimonio.
18: Ti accetto in tutti i modi, Rick.
14: Chris Rock.
19: Sarebbe ora che circolasse un po' di sangue nuovo. Solo che il sangue non deve essere il mio.
14: E Jet Li.
20: Ehi, chi è la regina dei travestiti?
18: Guarda che se non mi sposi non lo faccio il bambino.
20: Mi vuoi sposare?
14: In un film di Richard Donner.
6: Levatevi di tetto!
14: Arma letale 4.
15: Ehi, Rex, ti avete beccato?
19: Tu vedi un negro su una macchina della polizia e pensi automaticamente che deve essere un delinquente. Guarda questo distintivo e guarda questa
15: pistola. Ok, ok, ok.
19: Patente, libretto e campione d'urine. E fa presto.
15: Ok,

0: siamo quasi al termine della puntata di Timeline dedicata al mese di agosto 1998 e come di consueto andiamo ad esplorare il mondo della pubblicità di radio e televisioni. Gli slot dei palinsesti sono assai vari per la molteplicità di quanto viene pubblicizzato. Il 1 gennaio 1999 vede l'entrata in vigore ufficiale dell'adozione dell'euro e del suo valore di scambio rispetto alle monete nazionali. Luciano Rispoli ne parla nello spot dedicato all'euro su iniziativa governativa, così come istituzionale lo spot dedicato ad una delle prime università telematiche, l'Ateneo Nettuno, in uno spot del Ministero dell'Università.
1: Questo è il simbolo dell'euro, la moneta unica europea che prenderà il posto del marco, del franco e della nostra lira. Abbiamo 3 anni per abituarci. Per cominciare possiamo leggere questa semplice guida, arriva l'euro, che i postini in questi giorni portano nelle nostre case. Vedrete che usare l'euro sarà molto più facile di quel che pensiamo.
2: Arriva l'euro, un'iniziativa comune del Ministero del Tesoro e dell'Unione Europea.
3: I tempi cambiano. Se non puoi andare all'università, l'università viene da te. Grazie al Consorzio Nettuno, che ora trasmette anche via satellite le sue video lezioni. I tempi cambiano. Sul tuo videoregistratore, nel tuo computer, via internet, 24 ore su 24, decidi tu a che ora c'è lezione. Insieme ai migliori professori delle più grandi università pubbliche puoi progettare il tuo diploma universitario a distanza, l'unico legalmente riconosciuto. I tempi cambiano in meglio e l'università a distanza è vicina.
0: Ovviamente agosto è tempo di viaggi. All'Italia, l'allora storica compagnia di bandiera propone una serie di offerte. Volare da Napoli a Venezia, ad esempio, costa appena 139.000 lire.
4: Ma perché non abbiamo preso l'aereo?
5: Le vacanze, passatele in vacanza. Con Alitalia, il martedì, mercoledì e giovedì, volate ad esempio da Napoli a Venezia a 139.000 lire.
0: Immancabili le auto, da sempre presenza costante nella programmazione pubblicitaria. La Ford Ka, con un giovane Piero Chiambretti, conquista per l'originalità dello spot ed un prezzo accattivante 15.970.000 lire, chiavi in mano.
6: Ford Ka presenta Piero Chiambretti, il venditore di auto più bravo del mondo.
7: Buongiorno!
8: Buongiorno!
7: E benvenuto nel mondo Ford di Henry Ford, l'inventore della Ford! Quanti anni hai, figliolo?
8: Chiedo una macchina per sorella mia, una bella macchina!
7: Lei cerca una macchina per sua sorella? Ce l'ho! Ho giusto una monovolume per lei!
8: Non ne credo monovolume, sarà mia carta da qua!
7: Preferisci un fuoristrada!
8: A poi la ducca, non ne credo altro!
7: Allora uno spiderino!
8: Non mi ha detto, mi spiderino, mi dà altra cosa, vado qua!
7: Un camion!
8: Non ne credo nel camion, che comprende! O mi dà da qua! O c'è burca!
7: Tua sorella se la deve scordare la qua! Perché l'ho già comprata io per mia sorella!
8: Oh, sorella mia, che in mente solo qua!
7: Sia calmo, non si nervosisca! Le vengo incontro, le do il doppio deck di serie! Lo attacca sua sorella e fa bella figura con gli amici! Contento?
8: Thank you!
7: Anche senza doppio airbag ti amo lo stesso.

0: adesso, perché tu devi restare a casa. Tu devi restare a casa.
1: Ford ha presentato Ka, quella verde elettrico.
2: La nuova Opel Astra viene reclamizzata con Bitter Sweet Symphony dei Verve.
3: Dall'evoluzione del design e della tecnologia è nata un'auto che sfida il tempo con 12 anni di garanzia anticorrosione, ABS e doppio airbag di serie. Un'auto che ha il tuo stesso dinamismo, la tua stessa energia, il tuo stesso carattere. È la nuova Opel Astra, l'auto che riflette il tuo mondo. Sabato e domenica dai concessionari Opel.
2: Non mancano le tedesche. La Volkswagen promuove sia la Golf con il claim Generation Golf ed una serie di spot di grande impatto, sia la Polo con climatizzatore d'optional da 21.853.000 lire.
3: Se non avete pagato il climatizzatore e il doppio airbag della Polo, non sentitevi in colpa. Sono inclusi nel prezzo.
2: Le edicole sono sempre un punto di riferimento per reperire non solo i quotidiani e i giornali, ma anche le tante iniziative editoriali commercializzate. Ad esempio, Gun, raccolta in fascicoli in edicola sulle armi leggere di Hobby and Work, con primo e secondo fascicolo VHS a 9.900 lire.
4: Gun è in edicola la più completa e aggiornata opera sulle armi da fuoco leggere. Gun, la storia, le battaglie, la tecnica, l'attualità. Gun, il mondo delle armi leggere. Ogni settimana in edicola da Hobby and Work.
2: Non mancano i cellulari, in quel tempo veri oggetti iconici e con prestazioni che oggi fanno sorridere e costi oggi inimmaginabili. A titolo esemplificativo vi ricordo il Siemens C25, piccolo, leggero e dual band Be Inspired, con Daniele Bossari.
5: Uè, guarda che si può fare per il C25. Ecco una che viaggia molto e per sapere di tutte le mostre e concerti vari ha creato una ticket info line incorporata nel C25. Siemens C25. Piccolo, leggero e dual band. Be inspired.
2: Oppure il Nokia 5110 con cover colorate interscambiabili.
6: Ditelo con le parole, ma esprimetevi con i colori. Nokia 5110 è il primo telefono cellulare che dà alla tua libertà nuove variopinte espressioni. Basta un click per cambiare il colore del tuo telefono ogni volta che vuoi. Nokia 5110, con i suoi cover colorati, scatena la tua libertà di espressione. Nokia. Connecting people.
2: E poi, naturalmente, i gelati, tanti e tutti ottimi e freschi, supportati da spot allegri, vivaci. Ci sono i gelati Samson, quando la bontà è tutto, con il Ciocco Grande e la base musicale dello spot espressa dalla splendida AI dei Lighthouse Family.
7: Dentro, l'invitante delizia di uno squisito gelato alla crema. Fuori, la sottile tentazione di un guscio di cioccolato. Insieme, la ricchezza di un sano gelato Samson. Ciocco Grande. Samson, quanto la bontà, è tutto.
2: L'allegro San Montana Prezzemolo, o ancora i classici Algida con l'imponente Magnum Ego, oppure il colorato Solero, sorbetto di frutta esotica congelato alla vaniglia, The Mind Cooler.

0: Nell'agosto 1998 troviamo in programmazione uno spot curioso, quello dello yogurt Yomo, con Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni di tre bambini. Nell'indagine i bambini ci guardano e la conclusione è che come Yomo c'è solo Yomo.
1: Siamo nella cucina di una normale casa italiana per la famosa inchiesta I bambini ci guardano.
2: Bambini, facciamo un gioco?
1: Tra questi quattro prodotti naturali, secondo voi, qual è il più buono? Pensateci bene, eh? E che cos'è? Ah, Yomo!
3: Mi, Yomo!
1: Abbiamo scientificamente dimostrato che per questi bambini Yomo è il prodotto naturale più buono che c'è.
4: Come Yomo, c'è solo Yomo.
0: Anche questo è Timeline.

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 1998. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
3: Timeline. Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 16 in punto.
3: Dance floor.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1995. Come back and

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, ancora in primo piano l'ondata di maltempo che sta interessando la Liguria e altre zone del nord Italia, in particolare la Lombardia, tra le province di Milano, Varese e Como. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. Su alcuni settori della Lombardia è stata diramata un'allerta di colore arancione. Ora allerta arancione anche in Liguria. E in Liguria traffico bloccato con code per incidente sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Bordighera e Imperia Ovest verso Genova. File nella direzione opposta per i soliti curiosi. Un incidente sta provocando code anche sulla A26 dei trafori tra Masone e Voltri verso Genova. Ed ancora per incidente file sulla A12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e lo svincolo A7 in direzione del capoluogo ligure. Trafficata la A22 Brennero-Modena, code a tratti tra chiusa Val Gardena e Affi e tra Carpi e allacciamento A1, tutto in direzione di Modena. Tempo con grandinate in Friuli Venezia Giulia e per questo motivo si sta in coda sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Carni e Pontebba nelle due direzioni. Code a tratti ma per traffico intenso sulla 1 Bologna Firenze tra Calenzano, Sesto Fiorentino e la direttissima verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: It's the Outer Brothers, back in the room, ready to rock the world with the boom. So I hope you can stand the vibration, 'cause we're about to rock the entire nation.

0: che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s.
1: La porta del club vibra. Non l'hai ancora aperta, ma la cassa è già fuori. Passa sotto la soglia, si infila nelle scarpe, ti prende prima ancora che tu scelga di entrare. È quel momento lì, fuori sei fermo.

temperatura. Il basso resta acceso, ma sopra si apre una domanda. La senti arrivare da lontano, come una luce dietro il fumo, come una voce che ti chiama dalla pista prima ancora di vedere chi è.

te, ma per un secondo sembra che la radio stia parlando solo a te. Casanova tiene il giro morbido, non lo forza, lascia entrare la voce, lascia che il pezzo si avvicini alla pelle.

radio preferita. Io sono Jack, Casanova in console, e qui la stanza non ha finestre. Sono luce che taglia, cassa davanti, sudore sulle mani e quel punto della notte in cui la musica non accompagna più. Comanda.

questo è il punto in cui non parli più, perché ci sono riff che non hanno bisogno di presentazione, li senti e il corpo fa già il resto. Casanova lo sa, lo lascia arrivare con quel passo dritto, quasi militare, quasi da stadio. Su Dancebox arriva Zombie Nation.

fatti per stare vicini. Ti seguono mentre cammini, mentre guardi fuori dal finestrino, mentre fai finta che una frase non ti abbia preso davvero. Poi entra quella voce e non la fermi più.

sei su Dancebox, io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Qui il pavimento comincia a pesare meno, la melodia prende quota, la pista si apre e per un momento il corpo smette di stare giù. Arriva Altea, You Can Fly.

0: poi torna la visuale sulla console. Luce bassa, mano sul mixer, disco pronto e la sala che aspetta quel taglio preciso. Qui il centro non è il palco, è il punto in cui parte il prossimo ingresso. Arriva Carolina Marquez, Super DJ.
1: Dance Box.

Ci sono dei momenti in cui il DJ non deve fare scena, gli basta soltanto entrare nel punto giusto. Casanova lo sa, abbassa il bordo, stringe il giro ed una melodia esplode, qui

0: puntata finisce, ma il corpo non è ancora d'accordo. La radio resta accesa ancora un po', la stanza sembra tenere il tempo anche senza cassa piena. Dopo una sequenza così, il volume non si abbassa di colpo, scende piano e qualcosa rimane lì. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo ancora un po' di luce accesa, noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox, party like 90s.
2: Dance floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 19 in punto.
2: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Radio Dance Floor, Back to the 90s.
12: Luce Verde Italia.
13: Bentrovati. Dopo settimane di caldo intenso nel nord Italia sono arrivati rovesci e temporali che stanno creando diversi disagi tra strade allagate e interventi dei vigili del fuoco. La Liguria è tra le regioni più colpite dalle forti piogge con allerta gialla, allerta arancione per domani 21 agosto. Colpita dal maltempo anche la Lombardia tra le province di Milano, Varese e Como. Su alcuni settori della Lombardia è stata diramata allerta arancione. Allerta gialla su altre 7 regioni. Torniamo in Liguria per incidente code 3 km sulla A26 dei Trafori tra Masone e Svincola 10 verso Genova Boltri. E sempre a causa di un incidente si sta in coda sulla A10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Savona in direzione del capoluogo ligure. Trafficata la A22 Brennero Modena, code a tratti tra Rovereto Sud e Affi verso Modena. È tutto, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI.
11: Radio Dance Club. Back to the 90s.

one goes out to the one I love.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: ciao.
1: Era Made in Italy. Back to the 90s.
2: Explore. Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
4: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
3: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1998.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
5: Dati.
6: Il suo radio di Enrico.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Il suo radio di Enrico.
7: Questa non è una puntata normale. No, non perché? Perché oggi è sabato ed è 15 di agosto 2026. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Immagino località di vacanze, tante località di vacanze. Mi fa infinitamente piacere potervi raggiungere nel cuore di questa torrida estate. In diretta dal Giafu Studio, saluto Marco che si sta occupando della regia. È Ferragosto, come al solito i contatti sono importanti, soprattutto perché mi farà molto piacere arrivare a scoprire quello che state facendo esattamente in questo momento. info@radiodancefloor.it, enrico@radiodancefloor.it, e poi lo sapete, pagina Facebook, pagina Instagram, insomma tutte le modalità di accesso per l'interazione alla maniera della radio antica. Partiamo in maniera molto suggestiva. 1997 la canzone è del 1979, non a caso le ultime due cifre sono state invertite. Deidre Alain Cozier arriva dal Regno Unito, ma la conosciamo benissimo come Didi Jackson, e questa è Meteor Man. Come vi dicevo, l'originale del 1979, quattro versioni che nel 1997 diedero una nuova vitalità a questo autentico capolavoro. Partiamo benissimo. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Siamo dannatamente eterni e che canzone meravigliosa, perché questa Meet Your Man di certo vi ha regalato forti e grandi emozioni. Grazie per quello che mi state raccontando. Già vedo che l'interazione fa parte come sempre del DNA del Dance Floor People. E allora un saluto subito a Marco Simoncello. Vacanze dopo Ferragosto, vabbè, sarò in Toscana, zona meravigliosa. Vacanze dopo Ferragosto, ma va benissimo, guarda, l'essenziale è che ci sia un momento di relax. E poi come sto? Bene, grazie Marco. Il fatto di poter chiacchierare con il Dance Floor People, credimi, ha una valenza salutistica veramente formidabile. Saluto anche Luigi Mosca, grazie per la splendida fotografia, Luigi, che hai postato la scorsa settimana con tanto di luna, una fotografia scattata dal balcone di casa. La scorsa settimana un weekend piuttosto impegnativo, sabato allenamento a mare di 3,3 km con i compagni di battaglia, poi nel sabato sera uscita col motoclub e domenica mare, mare, mare a tutto spiano, anche perché le temperature effettivamente lo consentono e lo richiedono pure. E allora Luigi, fammi sapere quale sia il progetto per questo sabato 15 di agosto. Un saluto intanto a Vincenzo Gemmini. E allora, che ne dite? 97 era Didi Jackson, 1996 con i Full Intention, Uptown, Downtown, con due DJ e produttori che ci hanno regalato questo capolavoro assoluto, sono Michael Gray e John Byrne. Poi le vocalist sono, pensate, due sorelle, Luciana e Susan Catanzara. Magari un pezzo d'Italia pure lì da quelle parti. E la pulsazione novantica, Enjoy the 90s.

Grazie Vincenzo, canzone straordinaria questa, Uptown Down Down, suonava benissimo alla radio nel 1996, 30 anni fa, suona benissimo oggi nella programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto ad Antonio Magic Caminito. E allora, siccome qualche giorno fa hai festeggiato i tuoi 50 anni, auguri in ritardo, ma spero che vadano bene lo stesso. Grazie Antonio, queste sono le situazioni che sono le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Grazie Antonio, come sempre grazie per essere sulla pulsazione novantica. Saluto anche Nicola Ricci. Buona dose di calura, 38 gradi. La scorsa settimana improponibile andare al mare nel pomeriggio, per cui si sta in casa. Questo è quanto scriveva Nicola la scorsa settimana. Non so quale sia la situazione oggi, però se ti va Nicola, ovviamente fammelo sapere. Un saluto intanto agli amici di Napoli, immagino anche lì grandi temperature. Un saluto a Bruno Capezzuto, ben ritrovato Bruno. Un saluto a Mario Pascarelli, grazie della consueta foto che ci regala un pezzo di partenopeità, mare tranquillo, cielo parzialmente sereno, perché il Vesuvio nella foto che Mario ha postato la scorsa settimana è invece attorniato dalle nuvole, temperature molto alte. Mi sa Mario che è questo super nino, ce lo dobbiamo tenere per un pochino di tempo. Bruno, ottima la tua selezione musicale, anche perché nel 1996 Alexia arriva con quello che diventa l'inno dell'estate, Summer is Crazy. Lei Alessia Aquilani dalla Spezia, la produzione è quella di Roberto Duini, Robix, che ha curato tutte le straordinarie produzioni di Alexia, che ci ha regalato davvero delle grandi emozioni. Grazie Bruno, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli, come sempre condominio Danzerino, perché qui ci vuole la pulsazione 90.

Grazie Bruno, grazie per aver selezionato questa che è una vera e propria icona dell'estate della seconda parte degli anni 90, 1996. Alexia, era Summer is Crazy, che questa sia un'estate pazza, ormai è un dato di fatto, almeno a giudicare dalle temperature. Grazie Mario, un saluto a Mario Pascarelli, grazie naturalmente per raccontarci in maniera fotografica un pezzo di partenopeità. Saluto intanto anche Marzio Martinez Servini, un saluto a Knedio Crocodile da Trenz in Slovacchia, un saluto ad Eric Larnar, a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizriku. Sempre bello ragazzi potervi incontrare all'interno del Dance Floor People e soprattutto nelle geografie del Dance Floor People. Intanto, come sempre, volume adeguatamente alto, energia da pulsazione novantica, sabato 15 di agosto in diretta dal JV Studio. Ne approfitto anche per salutare tutti coloro che poi mi ascolteranno nelle varie fasi replica. Attenzione, perché al termine del nostro appuntamento non soltanto ci sarà la consueta bella Dance Floor Parade, ma c'è una versione molto particolare con Flavio, che è la Dance Floor Summer Parade, che fa un po' il resoconto di tutte le vostre indicazioni. Quindi attenzione, se già avete il volume alto, continuate a mantenerlo. Intanto salto in avanti di 3 anni, dal 96 di Alexia di Summer is Crazy arriviamo al 99, ancora in Italia, i Mabel, quelli proprio di disco molto figo, lo ricorderete, con Paolo Ferrali che era il frontman della situazione, dietro una produzione particolarmente corposa con Alberto Bambini, Alessandro Del Fabbro, ancora Marco Talini, Michele Galeazzi, Paolo De Angelis, Paolo Ferrali, che era anche poi il frontman della situazione. Ve la ricordate? Lo so che alzerete il volume della radio e fate davvero molto bene, anzi, siete in spiaggia? Allora spiaggia danzerina, enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

che in radio divertiva molto, perché questa si poteva cantare le canzoni che venivano richieste e che diventavano l'occasione per le dediche, alla maniera della radio antica, quella che vi propongo, la radio con le dediche, con le controdediche, i Mabel, proprio quelli di disco disco, molto figo. Oggi non saluto nessuno che sta lavorando, perché sia il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, è in vacanza, se me li hanno, dico io, meno male, grazie Biagio. Saluto anche Christian, pure per Christian, momento di relax, a differenza di tutto il resto dell'anno in cui la giornata lavorativa occupa sostanzialmente ogni settimana e tutta la settimana. Un gran piacere ragazzi incontrarvi all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande a Sandro, Sandro la DJ Zavoli da Bellaria, a DJ Marina, a Stefano Bossi che invece si trova a Samarate. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi intanto dove siete. Sabato 15 di agosto 2026 in diretta dal Giafu Studio, i suonati di Enrico, solo dance emozionante, e raccontatemi poi di fatto le vostre vacanze, mi fa davvero molto piacere. E un saluto intanto a Salvo D'Elia, ce ne andiamo in Puglia, vabbè lì manco a dirlo, vacanza direi quasi tutto l'anno. 1995 dalla Dance Floor Corporation, la DFC, questa label che ci ha regalato davvero molte emozioni, dalla città di Bologna arriva Mondano o Mondano, ditelo pure come volete, Feeling Good. Grazie Salvo, da Lolo Fan Studios di Milano, con dei produttori che hanno dei nomi impronunciabili, sono Samuel Skrillex e Marcus Weinhold. Beh, arriva questa canzone, che ne dite? Feeling Good, l'importante che sia it's okay, it's alright, it's good, qui on Radio Dance Floor.

Grazie Salvo, grazie per questo tuo pazientissimo e attentissimo lavoro di ricerca, come in questo caso con Mondano, con Feeling Good. Era il 1995 e queste erano le canzoni che altrimenti non ricorderemmo. E quindi grazie a Salvo De Lia, un saluto agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, un saluto intanto anche a Marco Carella, a Massimo Ingrassia. Non so Max, in questo momento sei a Palermo, ma immagino che tu sia su qualcuna delle splendide spiagge della meravigliosa Sicilia. Un saluto a Mario Renner da Spielberg, un saluto a Silvia Stanchi, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People, e un saluto ancora grande grande agli amici della Puglia, grazie alla seconda delle due segnalazioni di Salvo De Lia. Passo in avanti di qualche anno, 1999, sto parlando di questo progetto Omnia, la canzone The Nights, con un bel esempio di Italo Dance, Roby Achilli, Andrea Guidi, Paolo Ferrari, ancora Andrea Bulichelli, un progetto tutto quanto toscano. Grazie Salvo, grazie per aver portato in condivisione anche questa canzone, l'esplorazione degli anni 90, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico, SDE.

Grazie a Salvoderia, ottima segnalazione anche in questo caso, uno splendido esempio di Italo Dance con il progetto Omnia The Knights. Lo so che avete alzato il volume della radio. Condominio Danzerino, spiaggia Danzerina, molto bene, siete al lago, siete in montagna, l'importante è che sia una giornata straordinariamente bella. Intanto, visto che si parla di cose belle, la prossima è un'altra delle canzoni davvero molto belle. Allora, 99 con Omnia, con la seconda delle due indicazioni di Salvoderia, 99 con questo progetto che arriva dal Regno Unito con Fat & Small. Lo so che un po' di brivido lo avete e fate benissimo, questa Turnaround suonava benissimo. Jason Howard, che si faceva chiamare Fats, e Russ & Small con la loro raffinata sonorità che ritroviamo qui all'interno dei suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni. Enjoy the radio.

come dico io, bella radio, bella gente, bella musica e anche in questo caso, soprattutto oggi, sabato 15 di agosto, in diretta dal Jafu Studio, non vi lasciamo assolutamente mai. Anzi, attenzione, perché tra poco una versione molto speciale e veramente straordinaria del Dance Floor Parade con la Dance Floor Summer Parade con Flavio, tra poco ad andare ad esplorare tutte le canzoni che voi, grazie all'interazione, le prime tre posizioni, il podio fluido, come dico io, avete permesso di realizzare. Tra pochissimo ci sarà la Dance Floor Summer Parade per dare un tocco di energia in più alla vostra giornata di Ferragosto. Intanto ce ne andiamo da Thomas, zona del Veneziano. Ben trovato Thomas, mi auguro che la tua giornata proceda nella maniera migliore. E allora Cifra Tonda 2000, progetto tutto italiano con Estrella, proprio quella della Playa del Sol, in questo caso è Come to Me, Graziano Fanelli, Max Castrezzati, la vocalista Estrella, che è Patricia Grant, che arriva da Stoccarda e ha regalato le sue sonorità, i suoi vocalizzi con questi progetti che hanno reso ancora più allegra, in questo caso l'estate del 2000. Bravo Thomas, ottima segnalazione, il solito consiglio, alzate un po' il volume della radio. Enjoy the radio.

Grazie Thomas, grazie per quest'ottima segnalazione. Cifra tonda, l'anno con cui si concludeva il secolo, con cui si concludeva il millennio, era il 2000, era Estrella e Come to Me. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione così costante e la tua presenza sempre all'interno del Dance Floor People dal 2000 al 95 con la seconda delle due segnalazioni di Thomas. Se vi dico Italian Style Production, vi parlo di una label che ci ha regalato delle emozioni veramente straordinarie. E poi Copernico, questo stage name dietro a cui si cela un progetto di Italo Dance formidabile, I Believe, dall'Astro Records di Vigilulfo in provincia di Pavia, con la produzione di Diego Abaribi, di Mauro Marcolin, di Valerio Caffurini. E poi c'è Clara Moroni, che ha prestato la sua voce a tanti tanti progetti di dance degli anni 90, il rap niente poco di meno di Asher Senator, che poi avremo incontrato in tante altre canzoni. Grazie Thomas, questa è una di quelle cose da ascoltare con un briciolo di attenzione.

Grazie Thomas. Copernico, come sempre questo nome dalle grandi suggestioni, pensate alla rivoluzione copernicana e a tutto quello che ha portato questa canzone I Believe, niente male. Bravo Thomas, grazie naturalmente per la tua presenza, grazie per la tua partecipazione così attiva e naturalmente grazie per essere all'interno del Dance Floor People. O dunque, volume adeguatamente alto, quello c'è, energia della novantazione, la trovate tutti i giorni qui su Radio Dance Floor. Oggi è sabato 15 di agosto, tra poco c'è anche la Dance Floor Summer Parade, per cui tanta energia per affrontare anche il vostro Ferragosto. Ma se vi dico Gaia, se vi porto nel 98, io credo che un po' di emozione ci possa essere. It's Love, dal DMC Factory Studio di Livorno, lei è Stephanie Halley, arriva dagli Stati Uniti, trova tanto successo qui da noi con questa produzione italianissima, Daniele Soriani, Fargetta, Francesca Messina, Marco Mazzantini, insomma It's Love suonava bene alla radio nel 1998, suona benissimo oggi all'interno della programmazione dei suonati di Enrico on Radio Dance Floor.

E anche in questo caso, se avete avuto delle forti emozioni, beh, io credo che non sarebbe potuto essere diverso. Gaga, It's Love, era il 1998, e come mi ricordo bene questo vinile con la copertina che era tutta riparata con lo scotch, tanto si usava, insomma, l'usura dei vinili con la friggitura, che oggi addirittura diventa un effetto ricercato. Era It's Love all'interno del nostro appuntamento sabato 15 di agosto in diretta dal Giafu Studio. Marco si sta occupando della regia, tra poco c'è Flavio e sarà la Dance Floor Summer Parade. Attenzione, motivo in più per tenere il volume bello alto. Intanto un saluto ad Andrea, un saluto agli amici di Roma, la capitale, l'urbe, dove è sempre un gran piacere poter arrivare. 1994, progetto che arriva dalla Germania, sto parlando di Unit, Live It Up nell'Airplay Mix Record, con Giora Schlein, con Michael Eisele, Nosy Katzmann, ancora Thorsten Edler, Tom Cale, ci hanno regalato diverse cose. Unit in effetti si ritagliarono uno spazio di discreta importanza. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza, grazie per questa segnalazione. Come al solito, un saluto grande agli amici della città eterna, i suonati di Enrico. Siamo dannatamente eterni. I want-

Grazie Andrea, buon weekend e buon Ferragosto, visto che oggi è sabato 15 di agosto, e allora motivo in più per aver organizzato certamente qualche cosa di importante. Un saluto a te, un saluto agli amici dell'Urbe e un saluto a questo punto a Carola Britti. E allora, Carola, mi fa piacere che siano iniziate le ferie tue e di Alberto, e quindi in giro in alta quota, immagino nella splendida Valle di Susa, che è una vera e propria meraviglia. Però vedo con piacere che il tempo per una canzone, quello c'è. Allora, 1996, BXR, una label di quelle fondamentali, D'Agostino Planet, sto parlando di Gigi Dag, ed è Fly. E qui le emozioni, credetemi, sono infinite, perché arrivano dal creatore della Mediterranea Progressive, la produzione di Gianfranco Bortolotti. Siamo nel mondo di Media Records. Un saluto grande a Carola e ad Alberto, un gran piacere trovarvi qui on Radio Dance Floor.

grazie caro, la canzone importante, canzone bella. Quale delle canzoni di Gigi Doug non abbia queste caratteristiche? È sostanzialmente un dato di fatto. Era D'Agostino Planet ed era Fly. Grazie Carola, un abbraccio grande a te, ad Alberto. Buone vacanze e soprattutto, magari perché no, anche qualche foto sul profilo Instagram della radio della bellissima Valle di Susa. Arrivati in conclusione, però c'è tempo ancora per una canzone, poi vi lascio con Flavio, sarà la Dance Floor Summer Parade. Attenzione, in 60 minuti una concentrazione impressionante di musica. E che canzone per salutarci, perché arriviamo nel 1995, Zig Marley and the Melody Makers, Power to Move Ya, canzone importante non soltanto perché è bella di per sé, ma perché ci porta nel mondo di Bob Marley, di Rita Marley, perché Ziggy Marley e the Melody Makers è l'intera famiglia. Allora, Ziggy Marley, Sharon Marley, Sedella Marley, Stephen Marley, il gruppo nasce a New York nel 1979, sto parlando dei Melody Makers, e poi a metà degli anni 90 si arriva con questa canzone straordinaria, Power to Move Ya. La troviamo così, in questo momento, per salutarci qui on Radio Dance Floor.

0: E se ne avete avuto la possibilità, avete anche chiuso gli occhi e vi siete lasciati trascinare dalle emozioni di questa Ziggy Marley con i Melody Makers, di questa Power to Move Ya. Tra pochissimo c'è Flavio, attenzione, versione molto particolare della Dance Floor Parade, sarà la Dance Floor Summer Parade. Attenzione, io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio alla maniera della radio antica, con le dediche, le controdediche, con le vostre indicazioni. Grazie a Marco che si è occupato della regia, che sia uno spettacolare Ferragosto. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s. The vibe is
1: building. I suonati di Enrico.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
4: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
3: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
5: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 e 2 minuti.
5: Dance Floor.
8: Prova microfono, 1, 2, 3, prova, ci siamo? Ci siamo! Amici di Radio Dance Floor, questa volta non abbiamo bisogno della macchina del tempo, perché oggi siamo noi a scrivere la storia. Benvenuti alla Dance Floor Summer Parade 2026, la classifica che avete costruito voi. Voi che da gennaio ad agosto ogni settimana avete ascoltato il nostro podio, avete scelto la vostra preferita e avete lasciato il vostro voto sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. E oggi? Oggi tutti quei voti diventano una classifica. Una classifica speciale, una classifica che non racconta semplicemente quali sono state le canzoni più ballate negli anni 90, ma racconta quali sono quelle che voi avete voluto riportare in pista. E prima di cominciare, una cosa è doverosa. Grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno partecipato, che hanno votato, che ci hanno seguito puntata dopo puntata e che hanno contribuito a costruire questa chat. Perché senza di voi questa classifica non esisterebbe. Ma adesso abbiamo 23 canzoni davanti a noi, 23 dischi che hanno avuto la loro occasione, 23 pezzi che, in qualche modo, hanno lasciato il segno. Ma soltanto 20 entreranno ufficialmente nella Dance Floor Summer Parade. Quindi partiamo proprio da loro, da quelli che hanno sfiorato la classifica. Cominciamo dalla 23 e qui c'è già da fare un applauso, perché quando ti chiami Daft Punk e sei rimasto fuori dalla top 20, significa che davanti avevi una concorrenza mica da ridere. Round the World, un titolo che tra l'altro sembra quasi perfetto per questa nostra classifica. Un giro del mondo musicale che oggi però si ferma proprio sulla soglia della Dance Floor Summer Parade. Per un pelo. Ma noi non la lasciamo fuori completamente. E allora, regia, diamoci un assaggino, giusto per ricordare a tutti di cosa stiamo parlando. Dance Floor. Hooray!

Alla 22 troviamo un brano che abbiamo già incontrato più volte durante il nostro viaggio. Molella & Phil J with the String Let Me Go. Anche lei ha avuto il suo momento di gloria nei nostri podi, ma questa volta il biglietto per la Top 20 è rimasto sul tavolo. Però attenzione, quando una canzone arriva così vicina alla classifica, un ritornello ce lo siamo sicuramente guadagnati. Regia, facciamo sentire anche a lei il suo ultimo tentativo di convincervi.

Abbiamo un altro pezzo che, diciamocelo, non ha certo bisogno di presentazioni. Ultra Latte Free, un'altra canzone che ha combattuto fino all'ultimo per conquistarsi un posto tra le 20. Ma questa volta 20 posti erano pochi. E allora anche per lei un ultimo assaggio, perché se una canzone è arrivata fin qui, un saluto come si deve se lo merita sicuramente.

basta riscaldamento, perché da qui in avanti la Dance Floor Summer Parade è ufficialmente cominciata. E apriamo la top 20 con uno di quei brani che più di tutti rappresentano l'esplosione della dance europea dei primi anni 90. Arriva dal 1993. Hathaway, What is Love?

Amici, bentrovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Summer Parade, la classifica delle vostre canzoni preferite. Siamo nel 1993 con la posizione numero 20. Hathaway, What is Love? Una domanda semplicissima che però, a giudicare dal successo del brano, evidentemente interessava parecchio al mondo intero. Oggi noi lo ritroviamo alla posizione numero 20 della nostra Summer Parade con il 48% delle preferenze raccolte nei suoi podi. E allora tagliamo il nastro, perché la Dance Floor Summer Parade è ufficialmente cominciata con la numero 20, Hathaway, What is Love?

siamo saliti alla numero 19 e con questa posizione siamo tornati nel 1998 con un nome che per gli amanti della dance italiana significa una cosa sola. DJ Dado, Give Me Love, un altro tassello di quella stagione straordinaria della produzione italiana, quando i nostri DJ e produttori stavano portando la musica da club italiana sempre più lontano. E oggi il pubblico di Radio Dance Floor gli assegna la numero 19. DJ

completamente. Siamo nel 1997, loro si chiamano Paradiso e la canzone naturalmente è Bailando, un titolo che non ha bisogno di traduzione, probabilmente neanche di spiegazioni, basta pronunciarlo e nella testa parte immediatamente quel ritornello. Nella nostra Dance Floor Summer Parade arriva alla posizione numero 18 con il 48% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparsa questa canzone. E allora, Bailando, box numero 18 per Paradiso.

posizione numero 17 torna protagonista il 1997. Qui abbiamo trovato i Blackwood con Ride on the Rhythm, un titolo che per una classifica come questa sembra quasi un'istruzione per l'uso. Non serve fare altro del resto, salire sul ritmo e lasciarsi trasportare. Il pubblico di Radio Dance Floor la porta fino alla posizione numero 17 questa canzone con il 52% delle preferenze. Quindi sul volume e Ride on the Rhythm insieme a Blackwood.

Siamo arrivati alla posizione numero 16 e qui, amici, il titolo sembra scritto apposta per noi, perché siamo alla Dance Floor Summer Parade. Cosa troviamo alla 16? The Summer is Magic per Playa Haiti. Siamo nel 1994, questo brano è uno di quelli che bastano poche note per riportarci immediatamente nell'atmosfera di un'estate dance degli anni 90. Voi, il pubblico di Radio Dance Floor, l'avete premiato con il 75% delle preferenze raccolte nei pod in cui è comparso questo disco.

Parade 2026 e abbiamo appena cominciato a scaldarci. Le tre canzoni rimaste fuori dalla Top 20 ci hanno già fatto capire una cosa. Questa classifica sarà spietata, perché se alla 23 abbiamo lasciato fuori Daft Punk, potete solo immaginare cosa ci aspetta là davanti. Eh sì, se nella prima parte abbiamo capito che Daft Punk sono rimasti fuori dalla Top 20, adesso possiamo davvero iniziare ad immaginare quanto sia stata dura conquistarsi un posto qui dentro. Ma ricordiamolo, questa non è una classifica costruita a tavolino. È il risultato dei vostri voti, raccolti podio dopo podio, settimana dopo settimana. E a questo punto andiamo avanti e arriviamo alla numero 15, una posizione che ci riporta nel 1994 con un titolo che già dal nome non passa esattamente inosservato. Einstein Dr. DJ Automatic Sex. Un progetto della scena dance italiana, e questo singolo è stato pubblicato proprio nel 1994. Siamo in piena epoca di contaminazioni, techno, dance, sonorità elettroniche sempre più dure e quel gusto un po' folle per i titoli che negli anni 90 sembravano assolutamente normali. Voi, pubblico di Radio Dance Floor, l'avete portato fino alla numero 15, con il 68% delle preferenze raccolte nei suoi podi. Insomma, Automatic, sì, ma la promozione in classifica ve la siete conquistata voi. Box numero 15 per Einstein Dr. DJ.

posizione numero 14 troviamo un artista che nella nostra Summer Parade ritroveremo anche più avanti, perché Robert Miles è riuscito a piazzare ben due dischi in questa chart. Ma cominciamo da Fable, siamo nel 1996, l'anno in cui la Dream House e la progressive italiana hanno ormai conquistato un posto importantissimo nell'immaginario dance. Robert Miles era nato in Svizzera da genitori italiani e proprio in Italia ha costruito la sua carriera, diventando uno dei nomi più importanti di quella stagione. Fable oggi arriva alla numero 14 con il 72% delle preferenze. E questo è soltanto il primo Robert Miles di questa classifica. Box numero 14.

2013, amici, qui facciamo un bel salto in avanti fino al 2002, quando arriva Gabry Ponte con Time to Rock. Eh sì, 2002, perché questa è la classifica dei vostri ricordi e quindi non potevamo mettere un buttafuori all'ingresso e dire: scusi, lei è del 2002 e qui non si entra. No, perché se l'avete votata è dentro. Infatti eccola qui alla numero 13 con un robustissimo 81% delle preferenze, una delle percentuali più alte di tutta la Summer Parade. Box numero 13 per Gabry Ponte. Ma attenzione alla numero 12, qui abbiamo un piccolo problema, anzi un bellissimo problema, perché alla numero 12 non c'è solo una canzone, ce ne sono due. E visto che nessuna delle due ha voluto cedere il passo, ve le facciamo sentire entrambe, strette strette, vicine vicine, quasi abbracciate.

Quindi posizione numero 12 e qui ce ne sono due. La prima delle due è una canzone che conosciamo molto bene perché Memories dei Network è già stata protagonista della Dance Floor Parade decisamente più di una volta. Siamo nel 1995 e questo pezzo è stato scritto da Fulvio Perniola, Gianni Bini, Marco Galeotti e Maurizio Tognarelli. Una produzione che ha avuto una lunga vita sulle piste da ballo e che oggi ritroviamo nella Summer Parade con il 54% delle preferenze insieme a Surrender dei Sound Lovers, un pezzo che arriva dal 1999. La voce è quella di Natalie Arts, cantante olandese che ha legato una parte importante della propria carriera proprio al progetto Sound Lovers. E questa è una di quelle produzioni che rappresentano perfettamente la grande stagione della dance italiana di fine anni 90. Anche per Surrender il pubblico ha assegnato il 54% delle preferenze, quindi abbiamo Netzwerk da una parte, Sound Lovers dall'altra, nessuno che vuole fare un passo indietro. E allora ragazzi, state pure comodi perché...

Siamo arrivati alla posizione numero 11. L'avete sicuramente riconosciuto tutti. Prezioso. Siamo nel 2000 con Let Me Stay. Un altro esempio perfetto di come la vostra classifica non sia una semplice raccolta di canzoni degli anni 90. Avete votato un ricordo. E quel ricordo in questo caso è arrivato anche oltre confine del decennio. 64% delle preferenze. Box numero 11, prezioso, Let Me Stay. Siamo dunque arrivati al giro di boa di questa Dance Floor Summer Parade. Un giro di boa che naturalmente faremo pizza e mandolino. La prima parte di questa classifica delle vostre canzoni preferite l'abbiamo aperta con Hathaway alla 20, What Is Love. 19 per DJ Dado, Give Me Love, mentre Paradisio con Bailando occupavano la 18. In box numero 17, Ride on the Rhythm per i Blackwood. Alla 16, Playa Iti, The Summer is Magic. Einstein Dr. DJ con Automatic Sex l'abbiamo ritrovato in box numero 15. Alla 14, la prima delle due canzoni di questa Summer Parade per Robert Miles. Era il turno di Fable. Box numero 13, Gabri Ponte, Time to Rock. In box numero 12, primo exequo di questa Dance Floor Summer Parade, Netzwerk con Memories insieme ai Sound Lovers e alla loro Surrender. E la 11, dall'anno 2000, era prezioso, Let Me Stay. A questo punto volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo di questa Dance Floor Summer Parade e lo facciamo con un occhio di riguardo perché alla numero 10 c'è un altro exequo.

e da Radio Dance Floor. Qui da noi è tempo di Dance Floor Summer Parade. Siamo arrivati alla top 10 e alla posizione numero 10 sono in due. Quindi alla regia chiedo ufficialmente di allargare il gradino. Anzi, forse conviene mettere proprio un bel divanetto, perché qui si sta stretti stretti. Da una parte una canzone che nel 1999 ha fatto esplodere gli Eiffel 65 in tutto il mondo, Blue. Un brano nato negli studi della Bliss Corporation di Torino è diventato uno dei simboli della grande stagione internazionale della dance italiana. Gli Eiffel 65 arrivano alla posizione numero 10 con il 67% delle preferenze. Ma attenzione, devono condividere il gradino. E dall'altra parte del divanetto troviamo una delle regine della dance italiana degli anni 90, Gala, con Coming to My Life. Siamo tra 1997 e 1998, insomma a seconda della pubblicazione della versione che vogliamo prendere in considerazione. Nella nostra classifica l'abbiamo catalogato come 1998. Anche Gala arriva al 67% delle preferenze, quindi stesso gradino, stessa percentuale. Box numero 10 per Eiffel 65 con Blue e Gala con Coming to My Life.

sì, eccoci. Siamo entrati nella parte più calda della Dance Floor Summer Parade 2026. Abbiamo lasciato alle nostre spalle un certo numero di posizioni, anzi a dire il vero qualche posizione l'abbiamo anche condivisa. Ma adesso non ci sono più gradini da dividere. Da qui in avanti ogni posizione è una storia a sé. E soprattutto cominciamo a vedere là davanti i nomi che hanno fatto ballare intere generazioni. Quindi stringete le cinture, alzate il volume, la nostra

stavolta con Tell Me Why. Siamo nel 1999, nel pieno della grande stagione della dance italiana. Dietro al progetto prezioso ci sono due fratelli, Andrea e Giorgio, DJ e produttori romani che in quegli anni diventano protagonisti assoluti delle classifiche dance. Tell Me Why è uno di quei brani che ancora oggi basta far partire e improvvisamente qualcuno ricorda esattamente dove si trovava quando lo ascoltava per la prima volta. Nella nostra Summer Parade, box numero 9 con il 63% dei voti.

E adesso facciamo un bel salto indietro fino al 1991 con Antico, We Need Freedom. Un disco che appartiene a quella primissima stagione della dance italiana che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare anche nelle nostre Dance Floor Parade dedicate agli inizi degli anni 90. E guardate dove è arrivato, alla numero 8, con un impressionante 83% delle preferenze raccolte nei suoi podi, una delle percentuali più alte di tutta la classifica. Quindi, se qualcuno pensava che il 1991 fosse troppo lontano per conquistare il cuore degli ascoltatori del 2026, direi che questa è una risposta piuttosto chiara. Box numero 8 per Antico,

posizione numero 7 ci spostiamo nel 1996 e qui troviamo uno dei nomi più importanti della scena techno e dance italiana, Raff by Picotto. E quando diciamo Picotto, diciamo Mauro Picotto. Bacalo Symphony è uno dei titoli che rappresentano quella fase della sua carriera in cui le sonorità diventavano sempre più elettroniche, progressive e orientate alla pista. Il titolo stesso è un piccolo viaggio. Bakerloo è una delle linee della metropolitana di Londra e qui la metropolitana corre direttamente verso la pista da ballo. Il pubblico di Radio Dance Floor gli ha voluto assegnare un notevole 76% delle preferenze. Box numero 7, Raff by Picotto, Bakerloo Symphony.

Amici, siamo arrivati alla numero 6 e qui troviamo un incontro che sulla carta potrebbe sembrare quasi improbabile. Da una parte gli 883, dall'altra Molella e in mezzo Nella Notte. Siamo nel 1994 e questa versione remix porta un brano degli 883 dentro il mondo della pista da ballo. È proprio uno degli aspetti più interessanti della dance italiana di quegli anni. Le barriere tra musica pop e club music erano tutt'altro che invalicabili, perché bastava prendere una canzone, affidarla al DJ giusto e improvvisamente poteva diventare materiale da dance floor. Voi l'avete premiata con il 71% delle preferenze. È una bella posizione numero 6. 883. Nella Notte, Molella Remix.

Alla posizione numero 5 è un titolo che sembra quasi una dichiarazione di intenti per questa classifica. No Limit. Loro sono i Two Man Limited. Siamo nel 1993 e qui ci ritroviamo davanti a uno dei brani più iconici della Eurodance europea. Un ritmo potentissimo, un ritornello impossibile da dimenticare e quella capacità tutta anni 90 di trasformare una canzone in un vero e proprio inno da pista. Voi l'avete voluta premiare portandola fino alla posizione numero 5 con un incredibile 86% delle preferenze, 86 amici, una percentuale da zona podio, ma oggi il podio è un pelino più in là. Qui siamo alla 5 con i Two Unlimited.

decisamente esplosiva la numero 4 con uno dei grandi classici della dance europea che arriva dal 1994. La Bush, Se Trinse. Il duo formato da Melanie Thornton e Len McRae ha portato sulle piste una miscela potentissima di Eurodance e voce soul. E il titolo dice Sweet Dreams, ma quando questo disco partiva in discoteca, altro che sogni, si ballava e parecchio anche. Voi l'avete voluto premiare con il 76% delle preferenze, una percentuale che l'ha portato fino alla quarta posizione e quindi al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. E questa volta sì, ci sono proprio loro ad accompagnarci dall'altra parte, perché chi meglio dei La Bush poteva portarci oltre il confine? Sweet Dreams, sogni dolci, ma

Alla posizione numero 3, una produzione italiana costruita intorno a una melodia che molti di voi avranno riconosciuto immediatamente. Un ritornello irresistibile, una voce femminile potentissima e quell'energia che nel 1998 sembrava uscire direttamente dalle casse delle discoteche. E oggi voi, pubblico di Radio Dance Floor, l'avete portato sul terzo gradino della Summer Parade con il 48% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparso. Terzo posto, medaglia di bronzo, posizione numero 3 per Temperer featuring Maya, Telet. A questo punto saliamo alla numero 2 perché sta arrivando il secondo brano di Robert Miles in questa Dance Floor Summer Parade. E qui è il turno di Children. Number 2.

2, un disco che arriva dritto dal 1996, una delle melodie più riconoscibili che la musica dance italiana abbia mai esportato in tutto il mondo. Robert Miles, Children.

forte, una melodia apparentemente semplice e un'atmosfera che ha fatto qualcosa di straordinario. Ha dimostrato che un disco nato per la pista poteva essere contemporaneamente energico, malinconico, elegante e capace di entrare nella memoria di milioni di persone. Nella nostra Dance Floor Summer Parade, seconda posizione, e qui il risultato è davvero

Robert Miles, Children. E a questo punto qualcuno che è riuscito a fare ancora meglio, la numero uno della Dance Floor Summer Parade 2026. Questa volta, prima ancora di dirvi chi è, vi dico l'anno: 1992, un anno che nella storia della dance ha lasciato parecchie tracce. E ora è arrivato il momento di dirvi chi è l'artista. Snap! Rhythm is a dancer. Number one.

0: Siamo arrivati alla numero uno, amici. Siamo arrivati in vetta a questa Dance Floor Summer Parade 2026. C'è un ultimo numero, quello che meglio di tutti racconta il risultato di questa canzone. 96%. Quasi una sentenza. Pensate che quasi tutti quelli che l'hanno ascoltata nei podi l'hanno scelta. E adesso possiamo dirlo che la regina della Dance Floor Summer Parade 2026 è Rhythm is a Dancer degli Snap. 3. Temperer featuring Maya, Feel It. 2. Robert Miles, Children. 1. Snap, Rhythm is a Dancer. Questo è il podio della Dance Floor Summer Parade 2026. Ma adesso voglio prendermi un momento per dire una cosa importante, perché questa classifica è diversa da tutte quelle che abbiamo raccontato finora. Questa non è nata da una semplice playlist, non è stata decisa da una redazione né tantomeno da me. L'avete fatta voi, da gennaio fino ad agosto. Ogni settimana, ogni volta che siamo arrivati al podio di una Dance Floor Parade, vi abbiamo chiesto di scegliere la vostra canzone preferita e voi avete risposto. Avete votato, avete seguito le vostre preferenze, i vostri ricordi, le vostre emozioni e tutti quei voti, podio dopo podio, hanno costruito questa classifica. Per questo voglio dirvi semplicemente grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor che hanno partecipato, a chi ha votato solo una volta, a chi ha votato tutte le settimane, a chi ha difeso a spada tratta la propria canzone preferita e magari si è anche incazzato quando l'ha vista scendere, perché è proprio questa partecipazione che ha trasformato una classifica in qualcosa di diverso. E attenzione, perché la storia non finisce oggi, i voti non si azzerano, non si ricomincia da capo. Da questo momento continuiamo a costruire la Dance Floor Super Parade di fine anno. Quindi quello che avete iniziato a gennaio continua. Le canzoni che avete votato oggi rimangono nella nostra storia e tra qualche mese scopriremo se qualcuna di loro sarà ancora lì a giocarsi un posto nella grande classifica di fine anno. Io sono Flavio e da parte di tutta Radio Dance Floor grazie per aver ballato, votato, ascoltato e partecipato insieme a noi. Grazie anche alla direzione di Radio Dance Floor, a Enrico e a Marco che ha mixato tutte quante le Dance Floor Parade, anche la Summer Parade di oggi. Buon Ferragosto, buona musica, buona estate e buona Dance Floor Summer Parade 2026. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade! Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
5: Back to the Groove. Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
6: Music never stops.
3: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

ci siamo, amici di Radio Dance Floor. Questa volta non abbiamo bisogno della macchina del tempo, perché oggi siamo noi a scrivere la storia. Benvenuti alla Dance Floor Summer Parade 2026, la classifica che avete costruito voi, voi che da gennaio ad agosto ogni settimana avete ascoltato il nostro podio, avete scelto la vostra preferita e avete lasciato il vostro voto sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. E oggi, oggi tutti quei voti diventano una classifica. Una classifica speciale, una classifica che non racconta semplicemente quali sono state le canzoni più ballate negli anni 90, ma racconta quali sono quelle che voi avete voluto riportare in pista. E prima di cominciare, una cosa è doverosa. Grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno partecipato, che hanno votato, che ci hanno seguito puntata dopo puntata e che hanno contribuito a costruire questa chat. Perché senza di voi questa classifica non esisterebbe. Ma adesso abbiamo 23 canzoni davanti a noi, 23 dischi che hanno avuto la loro occasione, 23 pezzi che, in qualche modo, hanno lasciato il segno. Ma soltanto 20 entreranno ufficialmente nella Dance Floor Summer Parade. Quindi partiamo proprio da loro, da quelli che hanno sfiorato la classifica. Cominciamo dalla 23 e qui c'è già da fare un applauso, perché quando ti chiami Daft Punk e sei rimasto fuori dalla top 20, significa che davanti avevi una concorrenza mica da ridere. Round the World, un titolo che tra l'altro sembra quasi perfetto per questa nostra classifica. Un giro del mondo musicale che oggi però si ferma proprio sulla soglia della Dance Floor Summer Parade. Per un pelo. Ma noi non la lasciamo fuori completamente. E allora, regia, diamoci un assaggino, giusto per ricordare a tutti di cosa stiamo parlando. Dance Floor. Hooray!

22 troviamo un brano che abbiamo già incontrato più volte durante il nostro viaggio. Morella & Phil J with the string Let Me Go. Anche lei ha avuto il suo momento di gloria nei nostri podi, ma questa volta il biglietto per la Top 20 è rimasto sul tavolo. Però attenzione, quando una canzone arriva così vicina alla classifica, un ritornello ce lo siamo sicuramente guadagnati. Regia, facciamo sentire anche a lei il suo ultimo tentativo di convincervi.

abbiamo un altro pezzo che, diciamocelo, non ha certo bisogno di presentazioni. Ultra Natè Free, un'altra canzone che ha combattuto fino all'ultimo per conquistarsi un posto tra le 20. Ma questa volta 20 posti erano pochi. E allora anche per lei un ultimo assaggio, perché se una canzone è arrivata fin qui, un saluto come si deve se lo merita sicuramente.

apposta riscaldamento, perché da qui in avanti la Dance Floor Summer Parade è ufficialmente cominciata. E apriamo la top 20 con uno di quei brani che più di tutti rappresentano l'esplosione della dance europea dei primi anni 90. Arriva dal 1993. Hathaway, What is Love?

Amici, bentrovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90, qui su Radio Dance Floor. È tempo di Dance Floor Summer Parade, la classifica delle vostre canzoni preferite. Siamo nel 1993 con la posizione numero 20. Hathaway, What is Love? Una domanda semplicissima che però, a giudicare dal successo del brano, evidentemente interessava parecchio al mondo intero. Oggi noi lo ritroviamo alla posizione numero 20 della nostra Summer Parade, con il 48% delle preferenze raccolte nei suoi podi. E allora tagliamo il nastro, perché la Dance Floor Summer Parade è ufficialmente cominciata con la numero 20, Hathaway, What is Love?

saliti alla numero 19 e con questa posizione siamo tornati nel 1998 con un nome che per gli amanti della dance italiana significa una cosa sola. DJ Dado, Give Me Love, un altro tassello di quella stagione straordinaria della produzione italiana, quando i nostri DJ e produttori stavano portando la musica da club italiana sempre più lontano. E oggi il pubblico di Radio Dance Floor gli assegna la numero 19.

cambia completamente. Siamo nel 1997, loro si chiamano Paradiso e la canzone naturalmente è Bailando, un titolo che non ha bisogno di traduzione, probabilmente neanche di spiegazioni, basta pronunciarlo e nella testa parte immediatamente quel ritornello. Nella nostra Dance Floor Summer Parade arriva la posizione numero 18 con il 48% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparsa questa canzone. E allora, Bailando, box numero 18 per Paradiso.

alla posizione numero 17 torna protagonista il 1997. Qui abbiamo trovato i Blackwood con Ride on the Rhythm, un titolo che per una classifica come questa sembra quasi un'istruzione per l'uso. Non serve fare altro del resto, salire sul ritmo e lasciarsi trasportare. Il pubblico di Radio Dance Floor la porta fino alla posizione numero 17 questa canzone con il 52% delle preferenze. Quindi sul volume e Ride on the Rhythm insieme a Blackwood.

Siamo arrivati alla posizione numero 16 e qui, amici, il titolo sembra scritto apposta per noi, perché siamo alla Dance Floor Summer Parade. Cosa troviamo alla 16? The Summer is Magic per Playa Iti. Siamo nel 1994, questo brano è uno di quelli che bastano poche note per riportarci immediatamente nell'atmosfera di un'estate dance degli anni 90. Voi, il pubblico di Radio Dance Floor, l'avete premiato con il 75% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparso questo disco. E allora diciamolo tutti insieme, perché questa volta è praticamente impossibile resistere. The summer is magic! Box numero 16, Playa Iti.

Abbiamo dunque aperto questa Dance Floor Summer Parade 2026 e abbiamo appena cominciato a scaldarci. Le tre canzoni rimaste fuori dalla Top 20 ci hanno già fatto capire una cosa. Questa classifica sarà spietata, perché se alla 23 abbiamo lasciato fuori Da Punk, potete solo immaginare cosa ci aspetta là davanti. Eh sì, se nella prima parte abbiamo capito che Da Punk sono rimasti fuori dalla Top 20, adesso possiamo davvero iniziare ad immaginare quanto sia stata dura conquistarsi un posto qui dentro. Ma ricordiamolo, questa non è una classifica costruita a tavolino. È il risultato dei vostri voti, raccolti podio dopo podio, settimana dopo settimana. E a questo punto andiamo avanti e arriviamo alla numero 15, una posizione che ci riporta nel 1994 con un titolo che già dal nome non passa esattamente inosservato. Einstein Dr. DJ Automatic Sex. Un progetto della scena dance italiana, e questo singolo è stato pubblicato proprio nel 1994. Siamo in piena epoca di contaminazioni, techno, dance, sonorità elettroniche sempre più dure e quel gusto un po' folle per i titoli che negli anni 90 sembravano assolutamente normali. Voi, pubblico di Radio Dance Floor, l'avete portato fino alla numero 15, con il 68% delle preferenze raccolte nei suoi podi. Insomma, Automatic, sì, ma la promozione in classifica ve la siete conquistata voi. Box numero 15 per Einstein Dr.

posizione numero 14 troviamo un artista che nella nostra Summer Parade ritroveremo anche più avanti, perché Robert Miles è riuscito a piazzare ben due dischi in questa chart. Ma cominciamo da Fable, siamo nel 1996, l'anno in cui la Dream House e la Progressive italiana hanno ormai conquistato un posto importantissimo nell'immaginario dance. Robert Miles era nato in Svizzera da genitori italiani e proprio in Italia ha costruito la sua carriera, diventando uno dei nomi più importanti di quella stagione. Fable oggi arriva alla numero 14 con il 72% delle preferenze. E questo è soltanto il primo Robert Miles di questa classifica. Box numero 14.

13, amici, qui facciamo un bel salto in avanti fino al 2002, quando arriva Gabri Ponte con Time to Rock. Eh sì, 2002, perché questa è la classifica dei vostri ricordi e quindi non potevamo mettere un buttafuori all'ingresso e dire: scusi, lei è del 2002 e qui non si entra. No, perché se l'avete votata è dentro. E infatti eccola qui alla numero 13 con un robustissimo 81% delle preferenze, una delle percentuali più alte di tutta la Summer Parade. Box numero 13 per Gabri Ponte. Ma attenzione alla numero 12, qui abbiamo un piccolo problema, anzi un bellissimo problema, perché alla numero 12 non c'è solo una canzone, ce ne sono due. E visto che nessuna delle due ha voluto cedere il passo, ve le facciamo sentire entrambe, strette strette, vicine vicine, quasi abbracciate.

Quindi, posizione numero 12, e qui ce ne sono due. La prima delle due è una canzone che conosciamo molto bene, perché Memories dei Network è già stata protagonista della Dance Floor Parade decisamente più di una volta. Siamo nel 1995, questo pezzo è stato scritto da Fulvio Perniola, Gianni Bini, Marco Galeotti e Maurizio Tognarelli. Una produzione che ha avuto una lunga vita sulle piste da ballo e che oggi ritroviamo nella Summer Parade con il 54% delle preferenze, insieme a Surrender dei Sound Lovers, un pezzo che arriva dal 1999. La voce è quella di Natalie Arts, cantante olandese che ha legato una parte importante della propria carriera proprio al progetto Sound Lovers. E questa è una di quelle produzioni che rappresentano perfettamente la grande stagione della dance italiana di fine anni 90. Anche per Surrender il pubblico ha assegnato il 54% delle preferenze, quindi abbiamo Network da una parte, Sound Lovers dall'altra, nessuno che vuole fare un passo indietro. E allora ragazzi, state pure comodi, perché

arrivati alla posizione numero 11. L'avete sicuramente riconosciuto tutti. Prezioso. Siamo nel 2000 con Let Me Stay. Un altro esempio perfetto di come la vostra classifica non sia una semplice raccolta di canzoni degli anni 90. Avete votato un ricordo. E quel ricordo in questo caso è arrivato anche oltre il confine del decennio. 64% delle preferenze. Box numero 11. Prezioso. Let Me Stay. Siamo dunque arrivati al giro di boa di questa Dance Floor Summer Parade. Un giro di boa che naturalmente faremo pizza e mandolino. La prima parte di questa classifica delle vostre canzoni preferite l'abbiamo aperta con Hathaway alla 20, What is Love? 19 per DJ Dado, Give Me Love, mentre Paradisio con Bailando occupavano la 18. In box numero 17, Ride on the Rhythm per i Blackwood. Alla 16, Playa Iti, Summer is Magic. Einstein Dr. DJ con Automatic Sex l'abbiamo ritrovato in box numero 15. Alla 14, la prima delle due canzoni di questa Summer Parade per Robert Miles. Era il turno di Fable. Box numero 13, Gabri Ponte, Time to Rock. In box numero 12, primo exequo di questa Dance Floor Summer Parade, Netzwerk con Memories insieme ai Sound Lovers e alla loro Surrender. E la 11, dall'anno 2000, era prezioso, Let Me Stay. A questo punto volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo di questa Dance Floor Summer Parade e lo facciamo con un occhio di riguardo perché alla numero 10 c'è un altro exequo.

Flavio e da Radio Dance Floor, qui da noi è tempo di Dance Floor Summer Parade. Siamo arrivati alla top 10 e alla posizione numero 10 sono in due, quindi alla regia chiedo ufficialmente di allargare il gradino, anzi forse conviene mettere proprio un bel divanetto, perché qui si sta stretti stretti. Da una parte una canzone che nel 1999 ha fatto esplodere gli Eiffel 65 in tutto il mondo, Blue. Un brano nato negli studi della Bliss Corporation di Torino è diventato uno dei simboli della grande stagione internazionale della dance italiana. Gli Eiffel 65 arrivano alla posizione numero 10 con il 67% delle preferenze. Ma attenzione, devono condividere il gradino. E dall'altra parte del divanetto troviamo una delle regine della dance italiana degli anni 90, Gala, con Coming to My Life. Siamo tra 1997 e 1998, insomma a seconda della pubblicazione della versione che vogliamo prendere in considerazione. Nella nostra classifica l'abbiamo catalogato come 1998. Anche Gala arriva al 67% delle preferenze, quindi stesso gradino, stessa percentuale. Box numero 10 per Eiffel 65 con Blue e Gala con Coming to My Life.

sì, eccoci. Siamo entrati nella parte più calda della Dance Floor Summer Parade 2026. Abbiamo lasciato alle nostre spalle un certo numero di posizioni, anzi, a dire il vero, qualche posizione l'abbiamo anche condivisa. Ma adesso non ci sono più gradini da dividere. Da qui in avanti ogni posizione è una storia a sé. E soprattutto cominciamo a vedere là davanti i nomi che hanno fatto ballare intere generazioni. Quindi stringete le cinture, alzate il volume, la nostra Summer Parade entra nella zona calda. Alla numero 9 troviamo un disco che non ha certo bisogno di chiedere permesso per entrare in pista. L'avete riconosciuto, prezioso, questa volta con Tell Me Why. Siamo nel 1999, nel pieno della grande stagione della dance italiana. Dietro al progetto prezioso ci sono due fratelli, Andrea e Giorgio, DJ e produttori romani che in quegli anni diventano protagonisti assoluti delle classifiche dance. Tell Me Why è uno di quei brani che ancora oggi basta far partire e improvvisamente qualcuno ricorda esattamente dove si trovava quando lo ascoltava per la prima volta. Nella nostra Summer Parade, box numero 9 con il 63% dei voti.

adesso facciamo un bel salto indietro fino al 1991 con Antico, We Need Freedom. Un disco che appartiene a quella primissima stagione della dance italiana che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare anche nelle nostre Dance Floor Parade dedicate agli inizi degli anni 90. E guardate dove è arrivato, alla numero 8, con un impressionante 83% delle preferenze raccolte nei suoi podi, una delle percentuali più alte di tutta la classifica. Quindi, se qualcuno pensava che il 1991 fosse troppo lontano per conquistare il cuore degli ascoltatori del 2026, direi che questa è una risposta piuttosto chiara. Box numero 8 per Antico.

posizione numero 7 ci spostiamo nel 1996 e qui troviamo uno dei nomi più importanti della scena techno e dance italiana, Raff by Picotto. E quando diciamo Picotto, diciamo Mauro Picotto. Bacchello Symphony è uno dei titoli che rappresentano quella fase della sua carriera in cui le sonorità diventavano sempre più elettroniche, progressive e orientate alla pista. Il titolo stesso è un piccolo viaggio. Bakerloo è una delle linee della metropolitana di Londra e qui la metropolitana corre direttamente verso la pista da ballo. Il pubblico di Radio Dance Floor gli ha voluto assegnare un notevole 76% delle preferenze. Box numero 7, Raff by Picotto, Bakerloo Symphony.

0: sentirai nella notte un ritmo che ti prende nella notte.
1: Amici, siamo arrivati alla numero 6 e qui troviamo un incontro che sulla carta potrebbe sembrare quasi improbabile. Da una parte gli 883, dall'altra Molella e in mezzo nella notte. Siamo nel 1994 e questa versione remix porta un brano degli 883 dentro il mondo della pista da ballo. È proprio uno degli aspetti più interessanti della dance italiana di quegli anni. Le barriere tra musica pop e club music erano tutt'altro che invalicabili, perché bastava prendere una canzone, affidarla al DJ giusto e improvvisamente poteva diventare materiale da dance floor. Voi l'avete premiata con il 71% delle preferenze. È una bella posizione numero 6. 883. Nella notte, Molella Remix.

Alla posizione numero 5 è un titolo che sembra quasi una dichiarazione di intenti per questa classifica. No Limit. Loro sono i Two Unlimited. Siamo nel 1993 e qui ci ritroviamo davanti a uno dei brani più iconici della Eurodance europea. Un ritmo potentissimo, un ritornello impossibile da dimenticare e quella capacità tutta anni 90 di trasformare una canzone in un vero e proprio inno da pista. Voi l'avete voluta premiare portandola fino alla posizione numero 5 con un incredibile 86% delle preferenze, 86 amici, una percentuale da zona podio, ma oggi il podio è un pelino più in là. Qui siamo alla 5 con i Two Unlimited.

0: Decisamente esplosiva la numero 4 con uno dei grandi classici della dance europea che arriva dal 1994. La Bush, Se Trinse. Il duo formato da Melanie Thornton e Len McRae ha portato sulle piste una miscela potentissima di Eurodance e voce soul. E il titolo dice Sweet Dreams, ma quando questo disco partiva in discoteca, altro che sogni, si ballava e parecchio anche. Voi l'avete voluto premiare con il 76% delle preferenze, una percentuale che l'ha portato fino alla quarta posizione e quindi al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. E questa volta sì, ci sono proprio loro ad accompagnarci dall'altra parte, perché chi meglio dei La Bush poteva portarci oltre il confine? Sweet Dreams, sogni dolci. Ma da questo momento in poi di dolce rimane ben poco, perché il podio è là davanti. Abbiamo attraversato il confine, non ci sono più protezioni, restano soltanto tre posizioni. Signore e signori, benvenuti sul podio della Dance Floor Summer Parade 2026. A questo punto davanti a noi rimangono solo tre posizioni, tre canzoni, tre anni diversi, tre ricordi, ma soprattutto tre canzoni che avete scelto voi. E questa volta non c'è nessun voto da chiedere, perché il voto è già stato dato. Quindi non ci resta che scoprire come avete deciso di scrivere il podio della Dance Floor Summer Parade 2026. Iniziamo dal gradino più basso del podio con un brano che arriva dal 1998. Qui troviamo un pezzo che, quando è arrivato in pista, ha fatto parecchio rumore. I Temperer featuring Baia, Feel It!
1: Number 2.

Alla posizione numero 3, una produzione italiana costruita intorno a una melodia che molti di voi avranno riconosciuto immediatamente. Un ritornello irresistibile, una voce femminile potentissima e quell'energia che nel 1998 sembrava uscire direttamente dalle casse delle discoteche. E oggi voi, pubblico di Radio Dance Floor, l'avete portato sul terzo gradino della Summer Parade con il 48% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparso. Terzo posto, medaglia di bronzo, posizione numero 3 per Temperer featuring Maya, Telet. A questo punto saliamo alla numero 2 perché sta arrivando il secondo brano di Robert Miles in questa Dance Floor Summer Parade. E qui è il turno di Children. Number 2.

Canzone numero 2. Un disco che arriva dritto dal 1996, una delle melodie più riconoscibili che la musica dance italiana abbia mai esportato in tutto il mondo. Robert Miles, Children. Un pianoforte, una melodia apparentemente semplice e un'atmosfera che ha fatto qualcosa di straordinario. Ha dimostrato che un disco nato per la pista poteva essere contemporaneamente energico, malinconico, elegante e capace di entrare nella memoria di milioni di persone. Nella nostra Dance Floor Summer Parade, seconda posizione, e qui il risultato è davvero notevole. 87% delle preferenze, 87%, una percentuale enorme. 3, Temperature featuring Maya, Feel It. 2, Robert Miles, Children. E a questo punto qualcuno che è riuscito a fare ancora meglio. La numero 1 della Dance Floor Summer Parade 2026. Questa volta, prima ancora di dirvi chi è, vi dico l'anno. 1992, un anno che nella storia della dance ha lasciato parecchie tracce. E ora è arrivato il momento di dirvi chi è l'artista. Snap! Rhythm is a Dancer! Number 1.

0: amici, siamo arrivati in vetta a questa Dance Floor Summer Parade 2026. C'è un ultimo numero, quello che meglio di tutti racconta il risultato di questa canzone. 96%. Quasi una sentenza. Pensate che quasi tutti quelli che l'hanno ascoltata nei podi l'hanno scelta. E adesso possiamo dirlo che la regina della Dance Floor Summer Parade 2026 è Rhythm is a Dancer degli Snap. 3. Temperer featuring Maya, Feel It. 2. Robert Miles, Children. 1. Snap, Rhythm is a Dancer. Questo è il podio della Dance Floor Summer Parade 2026. Ma adesso voglio prendermi un momento per dire una cosa importante, perché questa classifica è diversa da tutte quelle che abbiamo raccontato finora. Questa non è nata da una semplice playlist, non è stata decisa da una redazione né tantomeno da me. L'avete fatta voi, da gennaio fino ad agosto. Ogni settimana, ogni volta che siamo arrivati al podio di una Dance Floor Parade, vi abbiamo chiesto di scegliere la vostra canzone preferita e voi avete risposto. Avete votato, avete seguito le vostre preferenze, i vostri ricordi, le vostre emozioni. E tutti quei voti, podio dopo podio, hanno costruito questa classifica. Per questo voglio dirvi semplicemente grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor che hanno partecipato. A chi ha votato solo una volta, a chi ha votato tutte le settimane, a chi ha difeso a spada tratta la propria canzone preferita e magari si è anche incazzato quando l'ha vista scendere, perché è proprio questa partecipazione che ha trasformato una classifica in qualcosa di diverso. E attenzione, perché la storia non finisce oggi, i voti non si azzerano, non si ricomincia da capo. Da questo momento continuiamo a costruire la Dance Floor Super Parade di fine anno. Quindi quello che avete iniziato a gennaio continua. Le canzoni che avete votato oggi rimangono nella nostra storia e tra qualche mese scopriremo se qualcuna di loro sarà ancora lì a giocarsi un posto nella grande classifica di fine anno. Io sono Flavio e da parte di tutta Radio Dance Floor grazie per aver ballato, votato, ascoltato e partecipato insieme a noi. Grazie anche alla direzione di Radio Dance Floor, a Enrico e a Marco che ha mixato tutte quante le Dance Floor Parade, anche la Summer Parade di oggi. Buon Ferragosto, buona musica, buona estate e buona Dance Floor Summer Parade 2026. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor!
3: Dance Floor!
4: You know what time it is?
5: Sono le 2 e 3 minuti.
3: Dance Floor!
6: Welcome! Welcome!